pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.

0: elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
11: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hash Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
17: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
18: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Malika Ayane che abbiamo ascoltato in Una possibilità, è partito subito Bruno Mars con Oh My Soul. E ora buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon lunedì. Oggi lunedì 29 giugno 2026 ed è anche il penultimo giorno del mese di giugno, che è solo 30 giorni, ricordiamolo. Domani salutiamo anche giugno e daremo il benvenuto a luglio, che speriamo sia con temperature più umane. Oggi tra l'altro grande picco, tra l'altro ci avevo detto anche di ieri, che insomma c'è stato un bel picco anche ieri. Stamattina sono le 8 passate da pochi minuti, siamo già a 31 gradi, per dirvi. Oggi il picco proprio, ma picco. Fa caldissimo. E vabbè, insomma, cerchiamo di passarla al meglio sta giornata, dai, in attesa delle piogge che poi sono previste. Un bel po' di temporali che speriamo portino un po' di fresco, e anche perché c'è bisogno di piogge, perché c'è anche il problema della siccità, quando fa così caldo. Sappiamo bene che dopo periodi di grande caldo poi capitano di quei temporali belli tosti. Speriamo bene, incrociamo le dita, va. Intanto cerchiamo di cominciare al meglio questa settimana di lavoro per molti, di vacanze per altri. A tutti e tutte voi il saluto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon inizio settimana e buon ascolto dei nostri programmi anche quest'oggi. Tra poco vi leggo l'oroscopo e

Poi, come sempre, tra una canzone e l'altra, diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Cronaca locale 9:10. Dalle 9 poi c'è Riservato per due, insieme anche a Gianni. 041 40 0046, il nostro numero fisso, se volete chiamarci direttamente per qualsiasi vostra esigenza, qualsiasi evenienza, e per i vostri messaggi WhatsApp ovviamente 338 266 2777. Un paio d'anni fa Baby Kay cantava Bolero, ce la riascoltiamo, dopodiché vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: paio d'anni fa sta canzone, no? Ho guardato bene la data, neanche più di due, è del 2022 in effetti, Bolero di Baby K. Ora c'è l'oroscopo.
1: L'oroscopo di Radio VCS.
0: L'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, tanti auguri. San Pietro e Paolo oggi, due santi ne abbiamo, due santi importanti per il cristianesimo. Auguri quindi di buon onomastico. Auguri insomma a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza importante proprio questo 29 giugno. E adesso sentiamo che predicono le stelle per oggi. Ariete. La luna entra in Capricorno e si piazza dritta in quadratura il vostro segno, portando un carico pesante di responsabilità lavorative soprattutto, ma anche molto probabilmente qualche nodo burocratico da sbrogliare. Dai, forza e coraggio. Toro. Oggi la luna in Capricorno si unisce perfettamente a Marte e Urano nel vostro segno, regalandovi una mente lucida e una energia pratica invidiabile. Gemelli. La pressione psicologica vissuta nel fine settimana inizierà finalmente a scemare, lasciando spazio a un bisogno di riorganizzazione pratica e finanziaria. Cancro. La luna entra in Capricorno, come abbiamo sentito, proprio in perfetta opposizione al vostro sole, cari cancri, portando a galla richieste pressanti da parte del partner o anche dei soci di lavoro. Preparatevi. Leone. Questo lunedì vi chiede di rimboccarvi le maniche e di concentrarvi sui dettagli della vostra routine quotidiana. La luna in Capricorno porta ordine e rigore. Vergine, la svolta che aspettavate è arrivata finalmente. La luna entra nel segno amico del Capricorno, restituendovi il controllo assoluto della vostra vita e anche lucidità d'azione. Bilancia, la giornata si presenta un po' complessa e richiederà una massiccia dose di pazienza. Non è assolutamente il momento di avanzare pretese o pretendere dei chiarimenti. No, oggi proprio non è il caso. Scorpione, per voi si apre un lunedì ad altissimo potenziale. Sarete in grado di capire al volo le dinamiche più complesse e di leggere anche tra le righe delle situazioni di lavoro. Sagittario, la luna abbandona il vostro segno e per entrare appunto nel concreto in Capricorno, come abbiamo sentito, costringendovi a focalizzare tutta la vostra attenzione sulle questioni economiche e materiali. Capricorno, la quiete di domenicale, quella di ieri appunto, si romperà e vi ritroverete al centro esatto della scena. La luna fa l'ingresso trionfale nel vostro segno, appunto il Capricorno, restituendovi la vostra leggendaria stabilità. Oh. Acquario, questo lunedì vi impone un temporaneo isolamento strategico. Lasciate che le questioni più spinose si calmino da sole e usate questa giornata per fare pulizia nei vostri pensieri. Pesci, il panorama astrologico continuerà ad essere splendido e vi offrirà una spalla solida su cui appoggiarvi. Sarà una giornata ideale per vivere i sentimenti con totale fiducia. Bene, auguri allora, eh? Auguri a tutti e a tutte.

0: Sienna Spyro con la sua Material Lover. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo naturalmente insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
17: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
18: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
17: violino, saxofono,
18: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
17: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
18: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
17: Associazione Musica Chioggia.
18: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
19: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
20: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
19: Gabbiano 2, I love you.
21: Anna Maikore.
0: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
21: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti in Sabato Sera. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Li ho già pronti, preparati, questi due successi che ascolteremo dopo aver dato un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 29 giugno 2026. Allora, e c'è il caldo che è sempre in primo piano perché sta veramente provocando tanto allarme nel mondo. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e oggi è previsto proprio il picco, in senso proprio generale, e ben 150 milioni di persone, come avete sentito, vivono sotto queste ondate di caldo estremo e oltre 1300 sono i morti contati in Europa per questo caldo record, a causa appunto di questo caldo, per le persone più fragili ovviamente, persone anziane che hanno magari anche altre patologie. Questo caldo è veramente come dire la goccia che fa traboccare il vaso. Ci sono stati anche nubifragi e grandinate dal Piemonte alla Valtellina. Da mercoledì è previsto un calo termico e anche maltempo un po' esteso a tutto il nostro paese, e quindi per il momento dobbiamo ancora boccheggiare. Poi si parla naturalmente del ricercato per il triplice omicidio di Casalotti, quel bengalese che ha ucciso papà, mamma, figlia, figlioletta e mandato in ospedale l'altro figlio più grande. Ecco, il ricercato quindi per questo triplice omicidio sembra sia un attivista della comunità bengalese, quindi si temono delle coperture, cioè nel senso che si teme che più di qualcuno lo stia aiutando, perché è svanito nel nulla, non si riesce a trovare questo assassino maledetto, e vabbè, speriamo poi lo becchino da qualche parte. Sapete che già da parecchio stanno cercando il marito della ministra Roccella, la ministra della famiglia. Ebbene, è disperso nel lago di Vico, droni e robot per trovare il marito di Roccella. Sembra che siano stati fatti dei commenti veramente anche disumani nei confronti di questa faccenda del marito della ministra, eccetera. La Meloni ovviamente si dice disgustata, come penso tutti, in una tragedia di questo genere. Che vai a fare? Dal Venezuela, 1450 i morti accertati, ma ci sono ancora tanti dispersi, come ben sapete. Sono stati salvati dopo 4 giorni un uomo e il figlio adolescente, ma come abbiamo visto anche nelle ore precedenti, ogni tanto si trova ancora qualcuno vivo e la speranza naturalmente è di trovarne ancora tanti, ma come avete sentito dalle ultime notizie sono ancora tantissime le persone disperse. Anche i nostri connazionali naturalmente stanno lavorando, sono andati in aiuto, hanno anche individuato 3 persone in vita, i vigili del fuoco italiani a La Guaira. E quindi speriamo ne trovino altri, tutti quanti coloro che si stanno adoperando per aiutare quella popolazione, ovviamente. Andiamo avanti. Allora, USA e Iran, stop alle ostilità a Hormuz. Gli Hezbollah però rispondono: ci riserviamo il diritto di difendere la patria nel caso dovesse succedere qualcosa. E noi naturalmente aspettiamo di saperne qualcosa di positivo da questa faccenda, ovviamente. E ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, ma come vi avevo già anticipato, intanto adesso ci sono questi due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: Sono i Dire Straits con Romeo and Juliet. Prima abbiamo ascoltato gli Eurythmics con Sweet Dreams, due meravigliose canzoni degli anni Ottanta in questo Simply the Best. Ringraziamo e salutiamo Carrozzeria Viasion, soprattutto Roberto Gomme, che fa parte dei servizi appunto che vi offre Carrozzeria Viasion. Roberto Gomme, che vi ricorda le varie promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, che vi aspetta allora in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso appunto la carrozzeria Biasion. E Simply the Best naturalmente ritorna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Viasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Viasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Viasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Viasion.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.

0: Mace, che noi abbiamo sempre chiamato Mace, vabbè, insieme a Colapesce e Salmo in Cattive Abitudini. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 29 giugno 2026. Ottimo debutto di Area Relax. Applausi per Morgan che incanta il pubblico. Dunque parte molto bene la nuova stagione delle pedonalizzazioni con le serate Area Relax. E questo fine settimana lancia ufficialmente Chioggia Sottomarina nel cuore della stagione estiva. C'era molta attesa per il concerto gratuito di Morgan. L'artista ha saputo rapire l'attenzione di una platea numerosa e attenta, trasformando il centro cittadino in un teatro a cielo aperto dedicato alla musica d'autore. Lo spettacolo, iniziato intorno alle 22, è stato il vero fulcro della serata. Lontano dalle logiche commerciali dei classici tormentoni estivi, Morgan ha guidato il pubblico in un viaggio raffinato attraverso la storia della canzone italiana. Ha reso omaggio ai giganti della tradizione ligure come Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, senza far mancare intense citazioni anche di Domenico Modugno. Accanto ai classici, naturalmente, il cantautore ha proposto anche i suoi brani più celebri. Ma c'è qualcuno che si lamenta: le frazioni. Isola Verde, soprattutto il comitato, dice esclusi da eventi estivi. Isola Verde, la faccia turistica di Calino, frazione di Chioggia, alza la testa e lamenta di sentirsi un po' trascurata dall'amministrazione comunale. Il calendario degli eventi, reso noto nei giorni scorsi, in occasione della presentazione della fondazione DMO Chioggia Tourism, non cita alcun evento programmato in questo ramo del territorio che percepisce una sensazione di isolamento. Una scelta che il comitato della frazione definisce in contraddizione con il costante apporto che le nostre realtà garantiscono annualmente alle casse del comune di Chioggia. Qui si trovano campeggi, villaggi turistici, strutture ricettive, stabilimenti balneari che portano un importante gettito proveniente dalla tassa di soggiorno e numerose seconde case, i cui proprietari contribuiscono a riempire le casse dell'IMU. Secondo il comitato, escludere la frazione dagli eventi danneggia gli operatori turistici che investono sul territorio e penalizza i turisti che qui non trovano alcun tipo di intrattenimento. Mortifica anche i residenti, che avvertono una disparità di trattamento rispetto alle altre zone del comune. L'assessore agli eventi, Griguolo, intende fissare un incontro con il comitato per chiarire alcuni punti, specificando che non c'è alcuna intenzione di escludere la frazione. In questo momento la fondazione ha concentrato l'attenzione in quattro aree del comune: il centro storico, Sottomarina, Isola dell'Unione e la spiaggia, come detto all'incontro di presentazione, ma l'intenzione è di spingersi oltre e di arrivare anche nelle frazioni. Quindi speriamo ci sia più presto questo incontro e che definiscano anche intrattenimenti anche per Isola Verde, come è giusto che sia. Vogliamo poi fare gli auguri, anche se con un giorno di ritardo per quanto mi riguarda, a Giuseppina Bellemo, che ha festeggiato ieri il suo 101° compleanno. Ebbene, auguri signora Giuseppina Bellemo, un compleanno speciale che ha richiamato l'omaggio ufficiale anche delle massime autorità cittadine. La celebrazione si è svolta in un clima di profonda commozione presso la casa di riposo Cassona, struttura che ospita la centenaria appunto. A tributarle gli onori a nome della cittadinanza è stato il sindaco di Chioggia Armelao, che ha voluto portare personalmente i propri auguri e quelli dell'amministrazione comunale, affiancato dal presidente dell'istituzione di assistenza Antonio Serraino. L'incontro, pur nella sua semplicità, ha rappresentato un momento di alto valore simbolico. Il primo cittadino ha definito la signora Giuseppina un pilastro identitario per la città di Chioggia. Ancora tanti auguri alla signorina Giuseppina Bellemo. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Allora, nelle prossime ore in Veneto è previsto cielo sereno poco nuvoloso. Da domani, dalle ore centrali, una certa nuvolosità irregolare a partire dalle zone montane e poi in estensione anche alla pianura interna per il momento. Le temperature ancora stazionarie o in locale lieve diminuzione, ma questo soprattutto sulle zone montane. Quindi per oggi e almeno per buona parte anche della giornata di domani dovrebbe essere tutto abbastanza stabile, ecco, diciamo così. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: chiama L'ultima canzone, è cantata da Giuli insieme a Biagio Antonacci. Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1983 Billy Joel cantava Up Down Girl ed è stato un successo numero uno che abbiamo riproposto stamattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable, e grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Ricordiamo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington e c'è una bellissima promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione, Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: progettazione all'installazione.
1: Vieni a trovarci in via Padre Emilio Venturini 2A a Chioggia e scopri come rendere la tua casa più bella, confortevole e sicura.
0: Seguici anche sulla nostra pagina Facebook.

0: usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Buongiorno cordiali amici, cordiali amiche, buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno.
0: Inizia una nuova settimana insieme, eh?
1: Eh sì.
0: Anche... ci tocca anche sta settimana, buongiorno.
1: Io ho poco fiato stamattina, devo dire la verità, perché io sono arrivata ed era tutto spento stamattina.
0: Immagino la fatica.
1: Guarda, sono entrata in un forno. E ancora non so se riuscirò a stare qui fino alla fine del programma, perché mi sto sentendo male, veramente.
0: Pensa un po', guarda, pensate cosa assunata, può fare il caldo, è veramente una roba esagerata. Ma d'altro canto basta uscire questa mattina, effettivamente ci si mette a dura prova, quindi lo diciamo, insomma, se non avete motivi particolari, quindi sopravvivenza, tipo avete finito il cibo, ecco, vi consiglio di rimanere a casa con l'aria condizionata.
1: È quello che sto facendo da giorni ormai, mi chiudo in casa, accendo il condizionatore e non mi muovo. Ma potevo venire qui perché qui di solito trovo fresco ultimamente, stamattina no,
0: ecco.
1: Quindi figurati, non so cosa sia successo, si sono dimenticati di accendere i condizionatori ieri, quindi è dura,
0: è una vita dura.
1: Se sapevo così me ne stavo a casa mia al fresco.
0: Bene cara Nuccia, l'importante è esserci comunque.
1: Sì, finché dura.
0: Finché dura, certo. Basterebbe accendere l'aria, sarebbe meglio.
1: Ecco.
0: Mettiamo Marco Mengoni, amici, 2000 volte, questo è BCS.

0: Marco Mengoni, 2000 volte da Radio BCS, musica, bella musica, grandi successi, grandi canzoni anche nuove, perché la cosa bella di Radio BCS, Caranuccia, è che di settimana in settimana andiamo a scegliere anche un po' di cose nuove.
1: Beh certo,
0: ecco, è importante.
1: E dobbiamo, anche perché ci piace riascoltare le cose del passato, eccetera, ma ogni tanto ci vuole qualcosa di nuovo, no?
0: Soprattutto quando un progetto in qualche modo suona anche abbastanza vintage nel gusto, anche perché metti insieme alcune individualità che in qualche modo attingono proprio al passato. Ad esempio il progetto si chiama Disco Bambino, già ti fa pensare a che cosa?
1: Sì.
0: A che ti fa pensare?
1: Disco Bambina.
0: Ti ricordi
1: quello.
0: Quella di Etel Parisi? Disco dove io sa. Ecco.
1: È quella?
0: No, partendo da quell'idea lì di Disco Bambina, c'è un progetto che si chiama Disco Bambino, che tra l'altro è un progetto internazionale, che però strizza l'occhio alla musica italiana degli anni 70, per capirci.
1: Beh, ho capito.
0: Non solo, per collaborare hanno scelto Nala Rogers, quindi un pezzo degli Chic, la voce di Sophia Lis Bextor, che è quella che cantava Mother on the Dance Floor, oppure Groove Jet con Spiller.
1: Sì, la conosciamo bene.
0: Ecco, ne è uscita una canzone nuova con i suoni, diciamo, anni 70, il pezzo è bellissimo, ve lo consiglio, si chiama Dancing Without You, ce l'ascoltiamo nello spazio novità.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Baxter, che è bellissima, si sposa molto bene con la musica da ballare, lei c'ha un timbro secondo me che è meraviglioso.
1: È una bella voce, sì, indubbiamente.
0: Ecco, la canzone di Disco Bambino, cari amici, sicuramente non farete fatica a ricordarvi questo nome.
1: Assolutamente no, poi anche carina.
0: Suona già vissuto.
1: Sì, sì, sì, è vero. E sì, déjà vu.
0: Déjà vu.
1: L'abbiamo già sentito.
0: Brava,
1: magari Banuccia. A pezzi.
0: Io ho detto in italiano già vissuto, Banuccia, che naturalmente ami i francesismi, ha detto déjà vu.
1: Fatalità. Io che cerco sempre di parlare in italiano.
0: Come direbbe Raffaella Carrà.
1: Ecco. Che cerco sempre di parlare in italiano, sì. Però il déjà vu ormai è diventato.
0: Il déjà vu.
1: Insomma.
0: Ha un déjà vu.
1: Famoso anche in Italia. Allora, senti, volevo salutare agli amici di Planet Bike, naturalmente.
0: Le biciclette bellissime, amici, 100 modelli, c'è un'esposizione da paura se andate da Planet Bike. Sono bici stupende, innovative, prezzi eccezionali, e soprattutto vi consigliamo, oltre alle bici muscolari, visto il caldo, che fa una bella bici elettrica, così avete il vento tra i capelli e sarete belli freschi.
1: E siccome costano un pochino di più, la potete acquistare anche a rate.
0: Fantastico, amici, torniamo tra pochi minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusto.
17: gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
18: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
18: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
17: E le golose coppe gelato.
18: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Telefono 041 55 40 660.
18: Hush Café.
17: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Swift, amici, con I Knew It, I Knew You. Inevitabilmente il tema di questi giorni è il gran caldo, no? La nostra vita si sta un po' plasmando anche attorno alle temperature che cambiano, ce ne accorgiamo
1: assolutamente sì,
0: giorno dopo giorno, perché dobbiamo in qualche modo rivedere le nostre abitudini radicate. Perché ormai tutti stanno prendendo atto, nonostante ci sia ancora un rivolo di persone che dicono ma le temperature sono sempre state così, tirano fuori vecchie previsioni di 40 anni fa dove c'era il picco di caldo a 40 gradi che magari era a luglio-agosto. In verità ci siamo abituati che il caldo purtroppo non è più un picco ma è un continuo di 35-40 gradi.
1: E abbiamo questo... avuto sempre ogni estate, certo, 10-15 giorni.
0: E questo
1: caldo
0: cambia tutto, insomma, no?
1: Però un conto è 10-15 giorni, un conto è avere mesi interi.
0: Bravissimo.
1: Così,
0: E questo cambia le abitudini, perché certo, ci rendiamo conto che non è più come prima, tranne, ti ripeto, poche persone. E allora cambiano le abitudini, dobbiamo intervenire nelle cose, perché poi non siamo solo noi ad accorgerci che ad esempio il tempo cambia, ma se ne accorgono anche gli animali, che è il primo dato che ci fa riflettere, perché se un animale che non ha nessuna conoscenza, non guarda le previsioni del meteo, cambia le sue abitudini e cambia anche quello che poi realizza, produce, perché a volte gli animali li utilizziamo anche per produrre delle cose. Ad esempio il latte è in crollo verticale, perché le mucche fanno meno latte, cari amici.
1: Hanno caldo.
0: Meno 25% nelle aziende veneziane. Un allevatore dice: gli impianti di raffreddamento sono insufficienti, perché ci hanno messo pure l'aria condizionata alle mucche.
1: Ma non basta.
0: Ma non basta, amici, perché le temperature sono talmente anomale che anche le mucche soffrono.
1: Quindi ne risentono.
0: E quindi fanno meno latte.
1: È tutta la vita, quindi, degli esseri viventi.
0: Degli esseri viventi che sta cambiando.
1: Perché vengono condizionate dal troppo caldo.
0: Ecco, vengono condizionati dall'aria. L'unico modo che possiamo avere è questo, cari amici.
1: Dall'aria calda.
0: E quindi cambia tutto, cambia anche la produzione del latte, e anche le mucche se ne sono accorte che fa più caldo di prima. Questo per farvi capire che non è una percezione, purtroppo è una dura realtà con cui dobbiamo iniziare a convivere e a farci conti. Come ci facciamo i conti? Tra poco parliamo anche di piccole abitudini che gli umani stanno cambiando.
1: Va bene.
0: Ok, intanto abbiamo due canzoni da sentire, abbiamo il meglio degli anni 2000.

0: La canzone dei DB Boulevard si chiama Believe e prima ancora c'era Lorenzo Giovanotti con Tutto l'amore che ho. Bellissime canzoni, bellissime,
1: belle,
0: degli anni 2000.
1: Certo.
0: Che sequenza fantastica, meravigliosa. Allora, Simply the Best nel cuore dell'ora, grazie anche ai nostri partner. Che salutiamo e ringraziamo. Vi ricordo che in particolare in questo passaggio i nostri partner sono Super Coffee Shop, quindi il luogo dove iniziare bene la vostra giornata. Colazione, wow!
1: Non solo, perché lì è un bar, potete fare bene quello che volete. E poi anche rivenditori di macchine del caffè, ricordiamolo. Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice, logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
12: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
13: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
12: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
17: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
19: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: Bob Sinclair, amici, con Baby I Can Wait. Allora, dicevamo come cambiano le abitudini, anche il mare, caro Nuccio, viene vissuto in maniera diversa. C'è questa tendenza, ad esempio, di andare in spiaggia un po' prima al mattino. Sì. Questo perché? Perché il mattino allora in bocca.
1: Allora in bocca. Mi hai preceduto.
0: Ma soprattutto le temperature sono molto più soft, c'è una dieta un po' più fresca, il sole non ce l'hai a palla sopra la testa e quindi fa un po' meno caldo. E allora le persone hanno capito che la mattina potrebbe essere il momento ideale per godersi la spiaggia.
1: Certo.
0: E quindi magari si va al mare a fare il bagno al mattino presto, oppure magari a leggere un libro. Tra l'altro la spiaggia è anche molto meno gente, quindi hai meno rotture di palle, perché
1: quindi
0: poi
1: si può anche rilassare di
0: bravissima
1: più.
0: Perché poi la spiaggia porta rumore nel corso della giornata.
1: Ovvio,
0: arrivano
1: certo.
0: I bambini, arriva la musica, arriva tutta questa roba qua, e quindi chi ha voglia di tranquillità sceglie degli orari diversi. Ed è una cosa interessante perché poi si incrociano anche tipologie di pubblico diverso, perché quelli che si alzano presto si incrociano con quelli che finiscono tardi, no? Abbiamo i nottambuli che magari sono ancora in giro dalla notte, sono quelli della notte che fanno lavori strani, come diceva Giovanotti.
1: Ma in effetti è vero, io mi ricordo anche i tempi miei, sapete,
0: funzionava così, no?
1: Quando andavamo in discoteca o di qualche altra parte si faceva tardi, che incrociavamo poi il ritorno a casa
0: le persone che andavano a lavorare,
1: che andavano a lavorare verso le 5-6 del mattino.
0: Adesso invece ci incontri le persone che vanno,
1: le ho fatte anch'io quelle cose,
0: pensa un po'. Adesso invece ci incroci le persone che vanno al mare, cioè quelli che hanno capito che è meglio vivere il mare in orari diversi. Quindi questa è la prima riflessione ed è un dato che se ne stanno accorgendo anche gli operatori balneari, che cominciano a segnalare come ci sia una clientela che arriva molto presto, quando comincia a fare molto caldo prende
1: se ne vanno
0: e va via. Quindi...
1: ma io penso che queste sono le persone più intelligenti.
0: Assolutamente, cioè se il mondo cambia dobbiamo cambiare,
1: dobbiamo
0: anche noi,
1: dobbiamo adeguarci, c'è
0: assolutamente, altrimenti si soffre. E quindi questa potrebbe essere una bella idea, un buon compromesso per vivere comunque l'estate, il mare e la sabbia.

0: Flamenco Paranoia, buongiorno.
1: Dicevo, le abitudini cambiano anche nell'ambiente lavorativo, però come abbiamo sentito, io ho sentito anche un'intervista l'altro giorno, soprattutto delle costruzioni edili, dove insomma i muratori devono stare sotto il sole, stanno cambiando tutti gli orari, cominciano presto la mattina e praticamente alle 8, alle 9 si fermano, riprendono poi alle 5 del pomeriggio. Cioè, hai capito, non è soltanto una questione di vacanze, ma proprio una questione anche di lavoro, che durante certi orari non si può lavorare,
0: non
1: perché
0: si riesce,
1: rischia la vita, c'è poco da fare.
0: D'altro canto ci sono altri paesi che queste cose le hanno sempre avute, perché certe temperature che per noi sono estreme, per altri paesi ad esempio sono abituali, no? 40 gradi in alcune zone del mondo.
1: E noi che dicevamo che erano sfaticati, per esempio i messicani, certo, che facevano la siesta sotto il sombrero.
0: Ecco, adesso abbiamo la percezione di cosa voglia dire,
1: cosa vuol dire
0: 40 gradi durante la giornata. Quindi adesso gli altri, quelli dove sono più al fresco, guarderanno noi e diranno: guarda sti sfaticati di italiani che non hanno voglia di fare un tubo. Senti, abbiamo una canzone che ci riporta alle estati, quelle degli anni 90, dove la normalità erano i 24-25 gradi, Caranuccia, dove quando uscivi di sera mettevi ancora la giacchettina a un certo punto, perché
1: golfino,
0: faceva freddino,
1: certo,
0: il golfino.
1: Ci portavamo dietro il golfino.
0: Ecco,
1: sì,
0: teniamoci solo il ricordo, perché non ce l'abbiamo più quelle stagioni lì.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Francesco Bacini e Ladri di Biciclette. Ecco, ricordatevi che questa è una canzone del 1990, quindi sotto questo suono è bello pedalare, non vale più. Cioè, sappiate, questa cosa qua non si fa, non si deve fare
1: a
0: più.
1: A quel tempo si poteva, evidentemente, non faceva il caldo di adesso.
0: Era un altro secolo, cari amici, era un altro momento e adesso non si può più fare. Se vuoi sopravvivere, oppure sai che
1: puoi
0: metti la tua testa
1: sul
0: ceppo e poi succede quello che succede.
1: Rischio e pericolo, certo.
0: Assolutamente. Era Unforgettable, cari amici.
1: Unforgettable, quello appunto l'appuntamento delle 10. Offerto da Falegnameria Padoan e Stile e Design. Se volete rinnovare la vostra casa, quindi porte, finestre nuove, eccetera, di altissima qualità, le trovate da Falegnameria Padoan e Stile e Design, e ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Via Madonna Marina, Sottomarina.
0: Cari amici e care amiche, da quasi 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina.

Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Harbour City con Self-Aware, questa tendenza di cui parlavamo, quindi vivere la spiaggia al mattino presto, caranuccia, oppure la sera dopo il tramonto, in verità sono cose che conoscono molto bene quei paesi dove il caldo lo fa da tanto tempo, no? Quindi abbiamo detto prima i messicani che fanno la siesta il pomeriggio, ma se vediamo cosa succede in altre zone dove le temperature raggiungono facilmente i 40 gradi durante l'estate, tipo ad esempio la penisola araba, proprio a causa delle temperature estive, di notte si animano le spiagge perché l'aria è più ventilata ed è più piacevole uscire. Ok, zone come le Maldive ad esempio, anche lì affa e sole cosciente nelle ore centrali, si cena sulla spiaggia solitamente al chiar di luna. Quindi sono tutte cose che basta andare nei posti, quelli già abitualmente molto caldi, e lo fanno da sempre. Stessa cosa anche ad esempio a Capo Verde, che sai che sono anche i mondiali, sì, sono certo, pure qualificati, sì. Ecco, loro stanno benissimo alla sera, quindi mare di sera. Anche in Italia si sta un po' diffondendo questa cosa, perché molti locali vivono anche la vita notturna, tipo intrattenimento eccetera eccetera, ma evidentemente il futuro potrebbe essere anche fare una bella passeggiata a riva mare di sera, perché effettivamente c'è una ventilazione, c'è la bellezza della spiaggia, che in certe ore c'è una ventilazione piacevole.
1: Solo al mare però,
0: solo al mare.
1: A casa fa lo stesso caldo che di giorno.
0: Certo, perché noi lo sappiamo, abbiamo il problema che siamo circondati dal cemento, no?
1: Esatto.
0: E invece al mare, amici, fa un po' più fresco, quindi noi che ce l'abbiamo qui a due passi possiamo effettivamente anche godercelo, per cui il futuro una bella passeggiata a riva mare, se te lo consentono di fare, perché purtroppo sappiamo che gli stabilimenti spesso chiudono di sera.
1: Una volta andavamo a fare anche il bagno di mezzanotte, tutto quanto.

0: adesso si può più fare niente.
1: Ecco, secondo me invece sarebbe arrivato il momento di riprendere anche questa abitudine. Forse non serve un servizio strutturato, per cui non c'è magari la pretesa che ci sia un bagnino, un locale aperto. A me basta che mi facciano andare al mare e fare una bella passeggiata, no? Quindi questo è un po'
0: poter accedere alle spiagge. Ecco, nessuno vuole andare negli stabilimenti, ecco, balneari.
1: Tra l'altro anche dopo lo steccato, cioè a me non interessa andare dentro lo stabilimento, ma basta camminare, arriva mare, per
0: esatto,
1: dire, no?
0: Esatto.
1: Dove in teoria si potrebbe pure andare.
0: In teoria,
1: il problema è da
0: però.
1: Che parte accedere, perché si fa fatica qualche volta ad accedere. 10:17, Paola Iezzi. Come sta?

0: La stessa direzione di Paola Iezzi, 10:20. Sai che facciamo? Io direi spazio ai nostri ascoltatori, se sei d'accordo.
1: Andiamo subito ad accontentare una richiesta.
0: Facciamo un salto all'indietro. C'è Elodie da ascoltare con una delle sue tante hit. Lei spesso e volentieri è stata protagonista dell'estate, anche con questa canzone che avete scelto
1: qualche estate fa.
0: Si chiama Margarita.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: amici, Dolce Nera con Epopea, 10:32 del mattino. Parlando di vita da spiaggia, quante volte vi sarà capitato che quando andate al mare, anche per rilassarvi, poi tornate a casa, siete stanchissimi, no?
1: È vero, la spiaggia stanca.
0: Stanca, cioè, che sembra, uno dice, ma come, ma vado a rilassarmi, vado a non fare niente. E invece stanca. Ci sono anche delle spiegazioni, perché gli scienziati che ci hanno voluto dare delle risposte, farci capire perché.
1: Perché mai avremo degli scienziati se dopo non ci danno il perché.
0: Brava, non ci danno le risposte. Allora, tante risposte diverse, perché in verità un insieme di cose. Distesi sul lettino, magari leggendo un libro, poi torniamo a casa e siamo stanchi. Questo perché? Perché il corpo fa tutta una serie di processi per adattarsi a questo ambiente che magari non ce ne rendiamo neanche conto. Intanto la prima cosa è la sudorazione, cioè fa talmente caldo, il corpo suda per regolare la temperatura interna ed esterna, quindi fa questo tipo di attività di termoregolamentazione.
1: Per infrescare il corpo.
0: Infrescare. Si incorre poi anche una prima fase di disidratazione che accentua la sensazione di stanchezza. Quindi se riuscite magari a bere abbastanza potrebbe già essere anche un piccolo aiuto.
1: Per riequilibrare i liquidi che perdiamo.
0: Bravissima.
1: Con la sudorazione.
0: Poi c'è il calo di potassio e magnesio, perché con il sudore vanno via anche alcune sostanze nutritive.
1: Minerali, sì.
0: Ecco, e allora c'è una percezione di una, come dire, del nostro corpo di essere un po' più stanco, perché c'è una contrazione muscolare e la trasmissione neurorecettoriale che in qualche modo ci danno una sensazione proprio di questo tipo.
1: Il corpo lavora noi
0: per reintegrare,
1: noi sentiamo poi questa stanchezza.
0: Esatto, poi c'è anche il discorso della vasodilatazione. Questo perché? Perché i vasi sanguigni si dilatano, questo abbassa la pressione e quindi pressione più bassa, senso di stanchezza. Quindi come vedete ci sono molte spiegazioni.
1: Ci sono delle spiegazioni.
0: Certo. Quindi se avete questa sensazione, dici, ma com'è possibile? Adesso l'avete capito perché è possibile andare in spiaggia a rilassarsi e tornare a casa più stanchi di quando si va a lavorare. Infatti uno quando ha finito le vacanze dice, torna a lavoro così
1: mi riposo un po'.
0: Questa è un po' la
1: è vero, è una vita che vado in spiaggia, anzi andavo in spiaggia arrivavo a casa
0: che ero
1: stanca morta, scusami.
0: Certo. C'è un motivo, insomma, è proprio questo che vi abbiamo appena raccontato. Senti, abbiamo due canzoni, c'è il meglio degli anni 90, abbiamo Elite Fiba nei prossimi minuti e poi Gypsy King.
2: Radio BGS, Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: in questo suono gitano, loro avevano un po' questo nel sangue, quindi lo facevano davvero molto bene. Canzoni come Bamboleo, come Volare nella loro versione, come questa Pidamela, sono diventati dei piccoli classici.
1: Ma assolutamente
0: della musica
1: sì.
0: Del periodo.
1: Assolutamente sì, hai detto cose veramente molto giuste, buone e giuste. Ecco, grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion. No, guarda, non lo stavo dicendo ironicamente. È vero, sono canzoni veramente che sono rimaste. Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con tutti i servizi che ben sappiamo, e in caso di incidente tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi affidatevi tranquillamente a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app.

0: cambio di abitudini, come il caldo influisce nelle nostre scelte, come affrontare anche il caldo. Carnuccia, lo sappiamo, ci dicono sempre più o meno le stesse cose. La cosa migliore è che aspettiamo la perturbazione che sta arrivando, perché poi alla fine, sai,
1: stiamo contando i minuti.
0: Sì, a me i ventilatori di non uscire all'ora più calda, sì, ok, ma io vorrei un po' di fresco. E allora basta aspettare, a quanto pare martedì, quando dovrebbe arrivare anche da noi un po' più fresco. Intanto questa mattina a Parigi, che stavano morendo di caldo, sì, sono arrivati i temporali e hanno avuto una minima di 14 gradi. È fantascienza, che bello, amici.
1: Se praticamente si fa inverno tutto in una volta.
0: Ecco. Poi naturalmente magari già nel corso della giornata le temperature ritornano ai livelli,
1: magari si rialzano, ma speriamo non come prima.
0: Speriamo non come prima, anche se comunque questa è la prima ondata di calore. Sappiamo che durante l'estate ne avremo anche delle altre, quindi certo, non finisce qui, come diceva qualcuno.
1: Ma intanto tireremo un po' il fiato.
0: Brava,
1: Gianni,
0: brava.
1: Dai,
0: ecco. Perché tra una cosa e l'altra bisogna anche un attimo respirare
1: no? Aria naturale, ecco. Anche
0: poi insomma lo sappiamo, per attendere giornate migliori bisogna aspettare il minimo settembre-ottobre, ecco, ecco. Quindi sappiamo che comunque dobbiamo tenere duro, resistere è quello che...
1: E noi resisteremo.
0: Ecco, è il nostro motto, cari amici, resistere. 10:50.

0: con voi Radio BCS, buongiorno.
1: E Giunio se ne sta anche andando, domani sì. È l'ultimo giorno, ecco. Ricordo per i più distratti che Giunio solo 30 giorni.
0: 30 giorni, ecco, quindi per fortuna, chissà che con, con Giugno si...
1: Non è che luglio sia un mese invernale, eh?
0: No, certo, stiamo parlando di dicembre.
1: Non è che da giugno passiamo a dicembre.
0: Sai, ogni tanto guardo le foto di Natale per provare fresco, guardo l'altro.
1: Ma dicono che psicologicamente fa bene.
0: Ma stai scherzando?
1: Dovremmo guardare sempre foto di neve. Sì, sì, sì. E montagne innevate.
0: È vero.
1: Almeno questo si suggerisce.
0: Ma io sto creando l'ambiente, io ho tirato fuori le foto, ma anche la musica di Natale.
1: Ha già tirato fuori l'albero.
0: Io
1: dai,
0: mi sento di un frescume, di una frescura quando faccio queste cose incredibili. Vabbè, comunque dicevamo, i temporali sono previsti anche alle nostre latitudini, quindi prepariamoci e speriamo sia effettivamente una tregua a questo grande, grande caldo. Comunque ecco, anche a casa possiamo avere delle abitudini lungimiranti per cercare di avere una casa un po' più fresca.
1: Più fresca, sì.
0: Al di là dell'aria condizionata, anche l'uso dei ventilatori un pochettino aiuta, soprattutto sì. Ci sono i rinfrescatori con evaporativi, quelli che spruzzano, quelle
1: sì,
0: micro...
1: quelli che vediamo
0: usano
1: anche
0: nei locali.
1: Nei locali all'aperto, sì, è vero.
0: Esatto, perché c'è quell'effetto effettivamente...
1: In effetti sì, dà la sensazione proprio che faccia freddo.
0: È vero.
1: Basta che ti arriva anche un po' di fresco, effettivamente.
0: Certo, ci mancherebbe altro. Poi anche le tende oscuranti, io tante volte quando arrivo anche qua in radio abbasso subito le tapparelle, perché amici, la luce e il sole si filtrano dal
1: vetro. No, no, è vero. Io sono una
0: fa
1: di quelle che,
0: ferma,
1: che
0: cioè,
1: dico sempre
0: effetto acquario.
1: Apro le tapparelle perché mi piace la luce. Però d'estate è meglio lasciare il sole fuori. Cioè tirate giù le tapparelle e non fate entrare, perché poi i raggi solari,
0: il sole diretto scalda
1: ti lascia la casa poi calda per il resto della giornata.
0: Assolutamente, anche perché poi quel calore lì ci vuole tempo a smorzarlo.
1: Esatto.
0: E il problema che abbiamo ad esempio sulle strade, no? Sai che adesso in molti stanno cominciando a parlare di strade sostituite da zone verdi.
1: Naturalmente, perché il cemento scalda.
0: Perché il cemento scalda. Sì, pensate che si riscalda talmente tanto durante la giornata che di sera poi, di notte,
1: evapora.
0: È come avere un termosifone acceso.
1: Acceso, è vero, è vero.
0: E quindi anche questo è un motivo per cui si stanno cercando cose che riflettano i raggi, non li attirino. E poi soprattutto di trovare delle cose che abbiano una parte di verde, diciamo, quindi magari di fare delle strade che abbiano una componente anche di erba per migliorare questi aspetti. E soprattutto dove non serve il cemento viene tolto e vengono messi appunto delle piante, eccetera, eccetera. Quindi grandi piazze tutte quante piene di cemento vengono tolte.
1: Ma
0: capito?
1: Per forza, invece il verde rinfresca, lo sappiamo bene. Sono ancora essere scienziati per arrivare a queste cose. Cemento, asfalto,
0: sì.
1: Bitume, sono cose che si riscaldano ed è vero.
0: Ed anche parecchio. E quindi si sta lavorando e ci sono grandi città che stanno facendo questo tipo di lavoro proprio perché hanno capito, abbiamo detto che si sta trovando delle soluzioni. Genova è stata la prima a inserire ufficialmente il cosiddetto depaving, cioè appunto togliere l'asfaltatura e metterci degli spazi verdi, ma anche Padova ha già portato a termine interventi di depavimentazione, trasformando piazze grigie in zone, in spazi permeabili, quindi dove l'acqua possa filtrare e
1: esatto.
0: Poi evaporare, e con l'evaporazione mantiene la temperatura un po' più fresca, allo stesso motivo di quella roba che spruzzava l'acqua prima, di
1: sì,
0: cui
1: sì,
0: dicevamo.
1: Sì, sì.
0: Ma anche Milano, Reggio Emilia, in Europa si sta lavorando in questo senso. Io sono convinto che molto presto cominceranno ad arrivare gli incentivi affinché le città tolgano più strade possibili e più cemento per metterci spazi verdi, insomma.
1: Mi raccomando, se sarà, che speriamo,
0: ecco. Cioè,
1: fateli d'inverno sti lavori.
0: Ah beh, certo.
1: No, aspettate di farli d'estate.
0: Ma qui da noi.
1: Mi raccomando.
0: Qui da noi li faranno a Ferragosto, naturalmente.
1: Ma certo.
0: Questo lo sappiamo. Vabbè. È una constatazione, purtroppo.
1: Vabbè, ma fatelo.
0: Ecco.
1: Perché sarebbe l'ideale, non si può più vivere.
0: Decisamente
1: in
0: bisogna
1: mezzo a tanto cemento.
0: Cominciare a guardare ad altro,
1: certo.
0: E soprattutto anche a un certo punto, cari amici, cominciare a stoppare un po' la diffusione del cemento, perché dobbiamo capire che è meglio, come dire, utilizzare ciò che abbiamo e non mettere nuova cementificazione che non fa altro che creare questo tipo di problemi.
1: È vero, va sempre peggio. Il verde aiuta anche a sopportare
0: pensare
1: meglio.
0: Pensare a quartieri dove non devi mettere 50 case tutte attaccate, ma magari per vedere degli spazi verdi nel mezzo in modo che ci possa anche mitigare la temperatura.
1: Bravo,
0: insomma,
1: bravo.
0: Bisogna cominciare a costruire anche con un'ottica diversa.
1: Perché alberi, ci vogliono alberi.
0: Non torniamo indietro, ma il caldo probabilmente peggiorerà. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni e non continuare a vivere come abbiamo vissuto fino
1: adesso. Cerchiamo di essere lungimiranti.
0: Lungimiranti, dice bene Anuccia. Noi ci sentiamo domani con la tua lungimiranza,
1: sì,
0: sempre alle 9 del mattino.
1: Vado in cerca di fresco. Ciao.
0: Saluti Anuccia, ciao.
1: A domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Lucio Dalla e Gianni Brandi insieme nel 1988 fecero non solo un disco che era un doppio album all'epoca, andavano ancora in dischi in vinile, cari amici, ma c'era addirittura un tour meraviglioso che li ha portati in giro per tutta l'Italia e fecero veramente battere tanti cuori con la loro musica, con le loro canzoni che poi sono diventate dei classici come Dimmi Dimmi, come Vita, canzoni meravigliose che ancora oggi riascoltiamo sempre con piacere. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza degli orologi Daniel Wellington, sono tutti da scoprire e soprattutto sono una bella svolta per il vostro look. Orologi con una cassa in stile vintage, sono piccoli e squadrati e sono belli sia per lui che per lei. C'è anche una promo: se acquistate ora il vostro orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.

0: diretta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
7: Baby,
4: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Elettra Lamborghini, che con la sua simpatia oramai ha conquistato un po' tutti quanti. Non è solamente una cantante, insomma cantante diciamo, non fa solamente delle canzoni simpatiche, ma anche una che con la sua verve, con la sua carica, con la sua energia davanti alla telecamera riesce a colpire nel segno e ad essere simpatica e quindi ad arrivare a tantissimi. Elettra Lamborghini con la sua nuova canzone dell'estate, 11:14, direi che tra poco possiamo lasciare spazio anche alla musica nuova, ma intanto vi faccio ascoltare un'altra bella canzone che questa volta ci riporta un po' di estate fa.

19 quando cantava Calypso, il pezzo che ci siamo appena riascoltati. 11:16, quasi 11:17, l'estate con BCS, estate anche tempo di concerti, e l'ultimo weekend c'è stato Gabry Ponte a San Siro, una prima volta, anche perché diciamo che oramai è sempre più

0: i DJ si stanno prendendo la scena musicale. Un tempo, quando dicevi che un DJ suona, già in molti si mettevano a ridere. Adesso DJ hanno cominciato a conquistare San Siro, hanno conquistato Parigi con David Guetta, ad esempio, che ha fatto alcuni concerti a Parigi di straordinario successo, e coinvolgono anche alcuni loro colleghi, un po' meno con la puzza sotto il naso, che partecipano a questi grandi eventi perché hanno capito che ormai i tempi stanno cambiando. Anche i grandi DJ in qualche modo riescono ad avere un pubblico straordinario. È successo a Greby Ponte, che addirittura ha portato sul palco Jovanotti, facendo proprio il pezzo che hanno fatto uscire in questi giorni, ed è una delle canzoni novità nel nostro spazio Out Now. Si chiama DNA.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

0: canzone nuova, spazio novità e come sempre il prossimo appuntamento con la musica nuova torna tra un paio d'ore.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Snoop Dogg, che pezzo meraviglioso, amici, Boogies in My Soul. 11:30 del mattino, questa è Radio Vicenza, siamo nel cuore dell'ora, quindi due belle canzoni, due successi degli anni 80. Ho scelto per voi Claudio Baglioni e Gazebo con I Like Chopin.

0: Gli anni 80, quelli super belli, amici, con Claudio Baglioni e poi con Gazebo, canzone incredibile che si chiama I Like Chopin. Allora, volevo anche darvi un comunicato, insomma, una notizia, una informazione che ci ha passato una nostra ascoltatrice. Visto che in questo periodo spariscono diverse biciclette, ci segnala che è stata trovata una bicicletta grigio-nera muscolare, quindi non è una bici elettrica, è una bici di tipo muscolare nuova, mi dice. E se volete, magari avete perso in queste ore una bicicletta sottomarina o ve l'hanno portata via, insomma non l'avete più trovata, se è una bici grigia-nera nuova di tipo muscolare, fate un passaggio dai vigili di Chioggia, quindi polizia locale, e lì hanno tutte le informazioni, perché la signora ha già chiamato, poi la bicicletta materialmente ce l'ha lei a casa, ma ha lasciato il numero in modo che eventualmente poi la polizia locale può mettervi in contatto con questa signora. E se è la vostra bicicletta, insomma, poi naturalmente il marchio non lo diciamo, voi potrete dire il marchio e altre caratteristiche, e in questo modo potrete entrare in possesso della bicicletta se dovesse essere la vostra. Ripeto, una bici grigio-nera nuova di tipo muscolare. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, abbiamo ascoltato due pezzi bellissimi, erano i successi degli anni 80, lo abbiamo fatto in questo passaggio insieme a Super Coffee Shop. Se avete bisogno di iniziare bene la vostra giornata, affidatevi a Super Coffee Shop, quindi una buona colazione, bella, ricca, dolce, all'italiana come piace a noi, e tra poco torniamo con le notizie dalla nostra città.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
12: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Michael.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
20: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Music Imagines, Blunt Amici, Heart to Heart, sono le 11.50 del mattino, buon giorno da Radio BGS, ben trovati, buon lunedì, è tempo di notizie, voglio raccontarvi quello che succede di importante nella nostra città, lo facciamo con l'informazione da Chioggia e Sottomarina.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BGS.
0: Attenzione amici, partiamo dai cambiamenti degli orari sul ponte girevole. Ci sono novità in arrivo per la viabilità e la navigazione anche oggi durante la stagione estiva. Con l'ordinanza dirigenziale numero 183 del 25 giugno, il Comune ha disposto una temporanea modifica della disciplina al traffico nell'area del ponte girevole. La decisione è nata per far fronte a una duplice esigenza. Da un lato il settore lavori pubblici ha segnalato alcune problematiche legate al funzionamento dei meccanismi di apertura della struttura, dall'altro il cantiere navale Conovar ha richiesto una rimodulazione degli orari con motivazioni logistiche e meteorologiche legate all'andamento delle maree. La novità più rilevante riguarda la totale sospensione dell'apertura pomeridiana dalle ore 14 che era prevista tutti i giorni feriali e festivi infrasettimanali. Durante questa fascia oraria dunque il transito del ponte non subirà più alcuna interruzione. Per quanto riguarda invece le manovre mattutine, l'orario di apertura feriale e festivo infrasettimanale viene posticipato dalle 7 alle 9. C'è tuttavia un'eccezione da tenere a mente solamente nella giornata del giovedì, dove rimane fissata alle 7 del mattino. Quindi prendete atto di questo cambiamento, tenetene conto per i vostri passaggi all'interno proprio della città. Parliamo adesso invece di un'altra notizia che riguarda gli appuntamenti del weekend. Ottimo debutto in centro città per Aria Relax, parte molto bene la nuova stagione delle pedonalizzazioni a Sottomarina. C'era molta attesa per il concerto gratuito di Morgan e l'artista ha saputo rapire l'attenzione di una platea numerosa ed attenta, trasformando il centro cittadino in una sorta di teatro a cielo aperto. Lo spettacolo è iniziato alle ore 22 ed è stato il vero fulcro della serata. Lontano dalle logiche commerciali dei classici tormentoni estivi, Morgan ha guidato il pubblico in un viaggio raffinato attraverso la storia della canzone italiana. Ha reso omaggio ai giganti della tradizione ligure come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, senza far mancare l'intensa citazione di Domenico Modugno. Accanto ai classici della musica italiana, anche le sue canzoni più celebri come Altrove e Rutti, che era una canzone che lui realizzò qualche tempo fa con una riflessione pungente sulla mediocrità della cultura moderna. La giornata è andata molto bene, con naturalmente ampio successo anche dei mercatini nelle vie laterali e dello spazio dedicato all'area Bimbi. Ma sul tema eventi c'è qualche lamentela di Isola Verde, la parte turistica di Calino, che si sente trascurata e vorrebbe un calendario eventi dedicato anche per quella zona. Qui si trovano campeggi, villaggi turistici, strutture ricettive e anche stabilimenti balneari che portano gettito alla tassa di soggiorno e per questo chiedono appunto degli eventi. Secondo il comitato, escludere la frazione dagli eventi danneggia gli operatori turistici. Risponde l'assessore agli eventi Riccardo Grigolo, che intende fissare un incontro con il comitato per chiarire alcuni punti, specificando che non c'è nessuna intenzione di escludere le frazioni in questo momento, ha detto l'assessore. Abbiamo concentrato l'attenzione in quattro aree del comune: il centro storico, Sottomarino e Isola dell'Unione e la spiaggia, ma come detto nell'incontro di presentazione l'intenzione è di spingersi oltre ed arrivare anche nelle frazioni. Ancora dalla nostra città, compleanno per Giuseppina Bellemo, che festeggia 101 anni. La signora Giuseppina ha festeggiato ieri il suo compleanno, la celebrazione si è svolta in un clima di profonda commozione, presso la casa di riposo Casson, struttura che la ospita in questi anni. A tributarle gli onori a nome della cittadinanza è stato il sindaco della città Mauro Armelao, insieme dal presidente dell'istituzione di assistenza Antonio Serraino. L'incontro, pur nella sua semplicità, ha rappresentato un momento di alto valore simbolico. Il primo cittadino ha definito la signora Giuseppina un pilastro identitario per la città di Chioggia. Continuiamo con un prossimo appuntamento nel cortile segreto di Santa Caterina. Debutta un appuntamento che si chiama Ti racconto lo spritz, domenica 5 luglio alle ore 20. Si alza il sipario sullo spettacolo originale di Bruno Lovadina, che aprirà ufficialmente alla rassegna teatrale Cronache d'acqua, dolce e salata. Con questo appuntamento il piccolo teatro torna a proporre una rassegna organica, sceglie di farlo rompendo gli schemi, puntando su uno stile decisamente informale, teatrale, fuori dalle convenzioni. La rassegna, che sarà multidisciplinare, avrà anche altre date, ma intanto si parte con questa. Se volete prenotare la vostra presenza, ci sarà la possibilità di degustare vari tipi di spritz abbinati con cibi naturalmente specifici da assaggiare. Il contesto poi è quello speciale del cortile dell'ex monastero di Santa Caterina, un cortile segreto davvero molto molto bello, tutto da scoprire. Se volete prenotare la vostra partecipazione, il costo del biglietto, sono posti limitati, è di 40 euro, potete farlo attraverso ticket piccolo teatro di Chioggia @gmail.com. scrivete il vostro messaggio via mail e naturalmente potrete così prenotare la vostra presenza. Erano queste le notizie dalla città.

0: Reggaeton lento nella nostra giornata, e c'è anche Unforgettable, quindi numero uno, canzone del 1989, un disco di Zucchero che rimane tutt'oggi quello forse più amato, anche perché era un disco pieno zeppo di canzoni straordinarie, anche di grandi collaborazioni con artisti internazionali. Quella che sentiamo insieme si chiama Il diavolo in me.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: I've got

La canzone di Zucchero, amici, si chiama Il Diavolo in Me, era l'appuntamento con i ricordi, questo passaggio con Falegna Maria Paduanzi, le design. Ricordatevi che potete scegliere anche degli infissi di nuova generazione e soprattutto c'è la possibilità di mettere in sicurezza la vostra casa con delle porte che vi garantiranno proprio in questo senso, quindi rivolgetevi all'esperienza e alla professionalità di Falegna Maria Paduan Stile e Design. Diamo un'occhiata agli orologi. Da 5 minuti è mezzogiorno.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Mezzogiorno e 17, una storia che arriva dal Messico, molto strana, molto particolare, ha fatto prima il giro dei social e poi è stata ripresa anche dalla stampa. C'è un signore che praticamente si sta forse anche divertendo probabilmente a fare una sorta di situazioni che ricordano un po' quelle dei supereroi, cioè lui blocca dei ladri di moto e li lega ai pali della luce. La cosa è davvero molto particolare perché sono già 5 i casi, a quanto si capisce, a quanto viene raccontato dalle cronache. Lui fermerebbe delle persone che in qualche modo si starebbero macchiando di furti, ed è evidentemente molto bravo, li marca stretti perché ne ha già trovati 5, e una volta che li rende in qualche modo innocui poi li lega con il nastro adesivo ad un palo e tra l'altro ci scrive sopra anche delle parole sulla faccia di questi, insomma, con scritto ladri eccetera eccetera. Vicino mette anche la moto o la bicicletta che volevano rubare. Dicevo, dal 13 giugno già 5 casi, queste foto, questi

immagini, stanno facendo il giro dei social e stanno anche un po' incuriosendo, anche perché questa vicenda dove lui è stato ribattezzato Batman, diciamo così, in qualche modo sta facendo parecchio parlare. La polizia ha confermato tra l'altro la vicenda, ha chiarito che gli uomini legati ai lampioni però sono considerati a tutti gli effetti delle vittime. La polizia sta cercando questo vigilante per arrestarlo e i cinque sarebbero stati liberati e medicati. Poi non è chiaro se siano stati anche indagati per i furti, perché è vero che è una cosa che non si dovrebbe fare, ma è anche vero che se questi si stavano macchiando di un reato, quantomeno vanno perseguiti per quello che stavano facendo. Che poi non sia giusto farsi giustizia da soli, per questo ci sono le forze dell'ordine, siamo tutti d'accordo, ma insomma è una sorta di supereroe moderno che evidentemente ce l'ha con i ladri di biciclette o di moto, che dir si voglia. La bella musica di BCS, tra poco le vostre canzoni preferite.

0: Ellie Goulding con Army. Siamo arrivati in zona Call and Listen, quindi amici, ci siete voi con le vostre canzoni preferite, avete voglia di sentire una canzone, basta mandarci un messaggio, è tutto molto facile, voi ci scrivete al 338 26 62 777 e noi vi accontentiamo. Fatelo, fatelo anche subito, intanto c'è Call and Listen, andiamo subito ad accontentare uno di voi.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche. Che durano nel tempo.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. L'estate. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lui è Francesco Gabbani, che bravo, anche in questa estate 2026 è tornato con una canzone super carina, super carica, che stiamo ascoltando con grande piacere. Si chiama Super Funk. Allora, siamo nel cuore dell'ora, ben trovati. La nostra musica a questo punto ci riporta indietro nel tempo. Nelle nostre sequenze abbiamo tre momenti temporali diversi, o possono essere le canzoni degli anni 80, quelle degli anni 90, oppure abbiamo messo in blocco tutto il nuovo millennio, quindi dagli anni 2000 in poi, e ci concentriamo proprio su questo blocco, diciamo così, del nuovo millennio, dove adesso ci andiamo ad ascoltare Lana Del Rey, che fa sempre delle canzoni bellissime come Video Games del 2011, e poi un pezzo tutto da ballare che è diventato un piccolo classico, quello di Black Eyed Peas, che si chiama I Got a Feeling.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: La canzone di Lana Del Rey, amici, si chiama Video Games. Era il momento dedicato a Simply the Best. Lo abbiamo fatto in collaborazione in questo passaggio con Carrozzeria Biasion. Vi segnalo che Biasion vi aspetta con un sacco di idee meravigliose. E per quanto riguarda il reparto pneumatici, c'è Roberto Gomme che vi attende per darvi tutti i servizi di cui avete bisogno, anche un check-up completo alla vostra auto prima magari di partire per le vacanze, anche la ricarica dell'aria in modo che abbiate sempre aria bella fresca in questi giorni, che è veramente una delle cose più importanti in assoluto dentro un'autovettura. Amici, torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS e le notizie dello sport.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Dai, assaggia questa.
5: L'adoro.
4: E questa?
5: Divina.
4: Ma quanto sei golosa.
5: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
4: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
4: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin.
5: L'adoro.
6: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
7: dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: canzone è bellissima, hanno fatto un disco bellissimo, c'è un intero album tutto da ascoltare. Questa canzone è The Wave.
1: Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport: sono iniziati i sedicesimi di finale per quanto riguarda il campionato del mondo, sono due le partite in programma oggi, saranno anche due match importanti perché scendono in campo il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Giappone e poi la Germania che affronterà invece il Paraguay. C'è già anche la prima qualificata, il Canada, che ieri è riuscito a battere il Sudafrica. Parliamo adesso invece di tennis. Wimbledon è il giorno di Sinner, che scenderà in campo proprio a partire dalle 14:30. E per quanto riguarda Jannik Sinner, la sua prima sfida sarà contro Kecmanovic. Jannik è pronto a difendere il titolo che aveva avuto l'onore di vincere l'anno scorso e soprattutto arriva dopo il problema di salute avuto durante Roland Garros, si spera completamente superato. Calciomercato, Juventus, Colomboigny, ci siamo, Summit a Rimini per chiudere il ritorno del francese. Per quanto riguarda il calciomercato ci sono anche le trattative invece del Napoli, al via il conto alla rovescia per far sedere Allegri sulla panchina. Oggi Max firma la risoluzione con il Milan e quindi sarà pronto per sedersi sulla panchina azzurra. Erano le notizie dello sport.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
3: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

insieme a Timbaland, si chiama Promiscuous, era l'ultima, grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo le bellissime proposte di Daniel Wellington, le trovate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova, orologi stupendi dal gusto vintage, tutti da scoprire. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana, buon lunedì, vi aspetto qui su BCS domani mattina dalle 9. Ciao a tutti!

0: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: È un...

0: dinamica per tutta la primavera. Sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Fininvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fede. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
1: We love 90. We love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Il Love 90.
1: Il 12 aprile del 1992 in Francia apre i battenti vicino Parigi Euro Disney. Con il nome di Euro Disney Resort, le presenze furono molto più basse delle previsioni dei manager della Disney. Nell'ottobre del 1994 Euro Disney cambiò il suo nome in Disney Paris. Con il cambio di nome, l'aggiunta di nuove attrazioni ed il riassetto dell'intero complesso, nel 1995 Disneyland Paris raggiunse finalmente il profitto.
0: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
6: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dissero che almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise. È avvenuta praticamente una sparatoria nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia. Questo lo riferiscono diversi media tedeschi. Una

forze dell'ordine avrebbero già fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta ancora in evoluzione. Testimoni oculari citati da un'agenzia fotografica parlano di più persone morte sul posto, mentre secondo il servizio pubblico il bilancio provvisorio sarebbe almeno di 5 vittime. Ma questo caldo dà alla testa a certe persone. Beh, diciamo che ci sono persone che sono sempre in qualche modo il caldo, diciamo, lo sentono sempre, nel senso che ci sono persone che veramente

fanno presto a prendere una pistola e a sparare, e purtroppo questo è successo ancora una volta appunto nella Bassa Sassonia in Germania. Speriamo che il bilancio rimanga 5 persone appunto morte, speriamo che appunto il bilancio che non ci siano altre persone ovviamente ferite, anche se è stata una sparatoria piuttosto importante. Mannaccia la miseria. Buon pomeriggio, 14:19, Radio BCS, buon sole e buon mare a chi ci segue, credo, da sotto l'ombrellone.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fare, devi lasciarmi andare. Sembra di capire che sia una storia finita, no? Devi lasciarti andare, devi lasciarmi andare. Bene. Ed era bel venerdì con Eddie Brooke, Simply the Best, arrivati al passaggio delle 2:30 con Carrozzeria Biasion. Vi ricordiamo come sempre, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi in caso di incidente, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, naturalmente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Con Carrozzeria Biasion non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È Chicken.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
7: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
6: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
7: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
6: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
7: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
4: Radio BCS. Radio BCS.

di seconde case. Il comitato ricorda come Isola Verde rappresenti una delle zone a maggiore vocazione turistica del territorio, con campeggi, villaggi e strutture ricettive che attirano ogni anno migliaia di visitatori italiani e stranieri. Secondo il comitato, l'assenza di eventi rischia di penalizzare non solo gli operatori ma anche i turisti che soggiornano nella zona, i residenti, creando un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto ad altre aree del comune. Da qui la richiesta di un incontro urgente con l'amministrazione e di una integrazione straordinaria del calendario già approvato. È vero. Ecco, do ragione sicuramente al comitato di frazione di Calino e di Isola Verde. Speriamo che il comune, insomma, pensi di fare qualcosa anche da quelle parti. C'è Gaia, questa è Boss

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Sono passati tanti anni, era il 1984, Scialpi con Cigarettes and Coffee e niente più. Questo era l'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarin, dove trovate come sempre tante belle novità in fatto di gioielli, ma soprattutto in fatto di orologi, nuovi orologi Daniel Wellington sia per lui che per lei. Ricordiamo che l'orologio continua ad essere molto richiesto nella versione vintage con cassa piccola e squadrata, naturalmente ripeto sia per l'uomo che per la donna. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa meravigliosa occasione, passate da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova, sottomarina. Radio BCS, ore esatta alle 15.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar.
18: Eurobar.
17: Eurobar è Mora Mora.
14: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
14: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
14: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
14: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gustati l'estate.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

per cani e gatti. Veterinari invitano a riconoscere i primi segnali di un possibile colpo di calore, respiro accelerato, letargia, stanchezza improvvisa, rifiuto del cibo e disorientamento. In questi casi è fondamentale idratarli, tenerli al fresco, evitare le uscite nelle ore più calde, non rasare il pelo che contribuisce alla termoregolazione. Anche gli uccelli ovviamente soffrono, hanno bisogno di acqua, lo so, i gabbiani, i colombi non piacciono a nessuno, però magari una ciotolina di acqua farebbe bene anche a loro, sicuramente. Fa molto caldo, fa molto caldo. Leggevo in questo momento che ad esempio a Cavarzere hanno cambiato gli orari degli uffici comunali per il caldo. Gli uffici comunali appunto di Cavarzere, dove il sindaco ha disposto una temporanea rimodulazione degli orari di apertura al pubblico per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti. Il provvedimento adottato in base alla normativa vigente, alle recenti disposizioni regionali sulla tutela dei lavoratori esposti al calore, resterà in vigore dal 29 giugno a sabato 4 luglio. Naturalmente cambiano gli orari e naturalmente si lavora dalle 8 alle 11, fanno eccezione alcuni servizi e specifiche giornate. Questi sono gli orari degli uffici comunali per quanto riguarda, ripeto, Cavarzere, visto il grande caldo. Per quanto riguarda Chioggia invece tutto nella norma, qui si lavora. Mettiamo anche J Balvin.

0: farvi da sentire del vostro artista preferito per voi, segnalatecele con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, la linea fissa, oppure via social. Adesso vi parlo di Planet Bike, grande showroom da Planet Bike per quanto riguarda le bici, che sono eccezionali, bici ovviamente solo ed esclusivamente di qualità, bici naturalmente di qualità superiore, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino da Planet Bike, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, la tua bici te la paghi con comodo, a rate, senza busta paga, e naturalmente si ricorda che da Planet Bike, essendo un'officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, c'è la nuova di Somber, si chiama My Body Is Ready.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sentito anche Martin Garrix con Repeat It. Siamo arrivati a Simply the Best. Buon pomeriggio, 3:30 precise in questo penultimo giorno di giugno, con questo lunedì veramente molto ma molto caliente, molto caldo. Adesso vi faccio sentire due successi degli anni 90, il primo italiano, La notte dei pensieri, Michele Zarillo, subito dopo Alanis Morissette con You Learn.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Chiosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: Flash Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
0: Tomato

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS

arrivati a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi andiamo ad accontentare Amelia. Amelia, che non è una giovanissima, ha la sua bella età, ma l'importante è sentirsi, come si suol dire, giovani dentro.

Maroni. Lui è nato a Monghidoro l'11 dicembre del 44, 82 anni alla faccia, considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. Ha preso parte come cantante in gara al Festival di Sanremo per 7 volte, vincendo nel 1987 insieme ad Enrico Ruggeri e a Umberto Tozzi, e lo ha anche condotto per 3 edizioni, 2011, 12 e 23, quest'ultima insieme ad Amadeus, al suo attivo una targa Tenco nel 1986. Vabbè, insomma, è un grande sicuramente cantante e compositore per quanto riguarda il panorama italiano. 3 canzoni che ci richiede Amelia. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, 1966. Poi Occhi di ragazza, 1970, e chiudiamo con Scende la pioggia, magari, del 1998. Forse verso il fine settimana qualche goccia di pioggia, ho sentito le previsioni del tempo, dovrebbe cadere qualche goccia di pioggia. Chissà quante persone stanno facendo effettivamente la danza della pioggia, perché effettivamente lo sappiamo, estate, ed è giusto che ci sia caldo, però ce n'è troppo, ragazzi, veramente ce n'è troppo. Dai, accontentiamo Amelia con Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

pioggia. Amelia che ci ha chiamato alla linea fissa richiedendo tre canzoni di Gianni Morandi. È sempre un grande lui, eh. Allo

0: con Oh La La La.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

0: bisogno di serramenti nuovi, serramenti naturalmente di qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Stiamo parlando di porte e di finestre, e poi naturalmente ricordiamo i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Falegnameria Padoan e Stile Design, appunto, vi aspettano. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, appuntamento a domani a partire dalle 14. Buona giornata, ma soprattutto buona estate, le 16:02.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Oh, nessuno che sia andato a soccorrerlo o a vedere di che cosa si trattava, cioè uno veramente può anche morire soffocato. L'hanno lasciato lì per tutto il tempo, poi si è alzato lui, ma è rimasto veramente un bel po', quindi vatti a fidare, vatti a fidare. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì, oggi è il 29 giugno, fa caldo, vabbè, lo dobbiamo dire ancora, non lo diciamo più perché altrimenti il caldo percepito è molto più terribile, diciamo. Se invece non lo diciamo, stiamo più freschi. Spero che abbiate passato un buon weekend, si ricomincia con questa settimana che ci porterà al mese di luglio, col bene che ti voglio. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19.

0: più parlato del caldo, invece ne parliamo ancora, ma in realtà parliamo dei temporali che stanno per arrivare. Da domani tantissime città saranno alle prese con il maltempo, speriamo non quello brutto brutto come ad esempio sta succedendo in Valtellina, in Piemonte, con nubifragi, grandinate. Si sa che quando la temperatura si alza così tanto, poi quando arrivano i temporali sono dolori, quindi da domani si comincia. Noi saremo interessati da qualche temporale, a quanto ho visto, a partire da mercoledì, sempre se poi la situazione rimane così, quindi mercoledì e giovedì probabilmente ci sarà una rinfrescatina anche qui da noi. Adesso noi ci fermiamo, attimo di pausa, datevi anche voi una bella rinfrescata, che ne so, con un ghiacciolino, buono buono il ghiacciolino al limone, il mio preferito, e tra poco ritorniamo con Serena Brancale.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Spicy,
9: scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cose. Oggi nutro per te profondo amore.
1: È che è successo?
0: È finito. Okay. È finito.
1: Beh, qualche secondo.
0: No, sai cosa? È durato dalla porta. A qua, poi è finito. Dove sei stata questo weekend? A Rimini sei stata.
1: Dovevo dirlo. Sì, vabbè.
0: Sai, invece mi ha preoccupato la foto che hai fatto mentre tornavi a casa, perché ho pensato, speriamo rimanga a Rimini, si trovi un fidanzato, rimanga
1: ma
0: là.
1: Sarebbe stato bello rimanere a Rimini,
0: ma Rimini però... non è male, dai,
1: no,
0: Chioggia,
1: però
0: ragazzi.
1: Preferisco Riccione, decisamente.
0: Invece a me piace, mi di piace Sottomarina.
1: Ah beh, ma
0: a
1: sì,
0: differenza,
1: ma che
0: a differenza tua, ascoltate tutti, a differenza
1: ma
0: di
1: mi intendi
0: Cinzia,
1: tranelli?
0: Io amo Sottomarina.
1: Questo è un tranello.
0: Lei invece ama Riccione.
1: Stavamo parlando delle migne, già
0: innamorata delle mie Romagna. Senti Cinzia, ho un obbligo adesso, l'obbligo di cambiare le gomme.
1: Beh,
0: se non
1: è, un
0: la
1: po',
0: smetti,
1: è un po' tardi direi.
0: Ma io adesso cambio le gomme di luglio. Però sarebbe le gomme
1: ogni mese. Sai che bello.
0: Sai che lavoro.
1: Beh, Roberto Gomme forse sarebbe contento. No, troppo,
0: la piscina,
1: troppo.
0: Domani avrebbe la piscina. Troppo. È scattato l'obbligo da un pezzo per le gomme estive. Ormai lo sapete, non ne parliamo più. Attenzione perché da Roberto Gomme Chioggia avrete rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, perché le gomme, se dovete andare a farvi una vacanza e utilizzate la macchina, oppure semplicemente la moglie, il marito, il figlio, la figlia, eccetera, la utilizza, è sempre bene controllarle. Da Roberto Gomme Chioggia, con l'arrivo di questa stagione così calda dove l'asfalto ha un calore che arriva anche a 40, non mi veniva,
1: dillo,
0: a 40, dico, 40 gradi, scotta.
1: Perché uno di solito cosa fa? Lo tocca l'asfalto con...
0: Certo.
1: Non lo so. Scotta, Paola.
0: No, ma l'asfalto così caldo, le gomme devono essere controllate. Punto e basta. Quindi manutenzione, controlli completi, offerte sui tagliandi, le cariche, l'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme Chioggia vi aspetta dove? In via Padre Emilio Venturini, a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasione. Roberto Gomme è semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte Simply the Best, dedicato agli anni 80. Sentiremo del 1987 Terence Strand Darby, del 1984 Billy Idol.
0: Confermo.
1: Sì.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best. 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale. Teoria ed air training, coro e musica d'insieme. Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469. Associazione Musica Chioggia. Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
6: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
6: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
8: In qualche paradiso.
6: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
6: Pasticceria Ceolin.
1: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con 8

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Se non lo canta.
1: Dove va la benzina te, Cinzia? Dov'è che vai? In che supermercato vai?
2: Il supermercato,
1: no, perché lo
2: bello.
1: Fanno. I ci sono dei supermercati che ce l'hanno,
2: sì,
1: anche qua che oggi
2: sì, alla fine sì,
1: ha,
2: sì, anche qua
1: si mettono in collaborazione,
2: diciamo.
1: esatto. Ma negli Stati Uniti ci sono proprio i supermercati che hanno il loro distributore,
2: loro
1: e che decidono un po' i prezzi. Credo che a Milano anche la Carrefour fino a non molto tempo fa facesse
2: non
1: una cosa
2: so,
1: del
2: non
1: genere.
2: Lo so.
1: Allora, i prezzi della benzina sono alti, o quantomeno negli ultimi tempi anche non tanto, nel senso tanto, ma molto più bassi di altri paesi. Infatti è stato intervistato il responsabile, appunto, uno dei responsabili, insomma, del comparto carburanti d'Italia, si chiama Adolfo Urso, che ha detto il costo della benzina, non è vero, dei carburanti che sia alto, è migliore, è in linea con gli altri paesi.
2: Sì, è in linea con gli altri paesi, però è comunque alto.
1: Anche
2: se da noi è migliore il prezzo,
1: esatto,
2: che negli altri paesi, quindi
1: sì,
2: siamo fortunati.
1: Allora, in questo preciso istante, in Italia un litro di benzina costa 1,827 euro, giusto? Il gasolio costa 1,923 euro. Ci sono però, guardando un attimo i prezzi, siamo in linea 1,7, 1,4, 1,6.
2: Io vorrei essere in Bielorussia, però allora.
1: Ancora meglio in Russia.
2: Meno.
1: In Russia, se vuoi, siamo ancora più bassi. Russia è sotto, la Russia in questo momento è 0,8.
2: No, come la Bielorussia.
1: 0,8, esatto, cioè, Russia e Bielorussia sono lì. Sono lì. Poi invece ci sono i paesi dove sono veramente alti.
2: Mamma mia, in Danimarca a 2,2.
1: 2,238, sì, mentre il diesel costa 2,132. Anche la Finlandia, quindi il nord dell'Europa, 2,131.
2: Però la Danimarca mi sembra la più cara in assoluto.
1: No, ma guarda, c'è ancora
2: qui
1: qualcosa. I Paesi Bassi, 2, no, siamo lì, sì, 2,233. No, il gasolio costa in certi punti un po' meno, in certi punti un po' di più. Quindi siamo in linea. In Svizzera 2,041, sono gli stipendi decisamente più alti per
2: sì,
1: in Svizzera.
2: Vero.
1: Diciamo che l'Italia è in linea per qualche centesimo, siamo lì, siamo 1,6, 1,7, l'Italia 1,8.
2: Comunque c'è,
1: vabbè,
2: chi sta peggio, dai,
1: c'è
2: almeno questa
1: peggio
2: volta la possiamo dire.
1: E allora ho detto, ma perché non andiamo a vedere anche negli Stati Uniti cosa costa la benzina? La benzina viene venduta a galloni, quindi non c'è il litro,
2: sì,
1: i galloni sono all'incirca 3,8 litri, quindi 4 litri circa, e vanno dai 3,50 dollari ai 4,20 al gallone, che sono 0,85, 1 euro al litro. In definitiva, ma qual è il posto nel mondo dove costa meno la benzina e il gasolio?
2: Non è Russia, Bielorussia?
1: No,
2: no,
1: amore mio, è dov'è? Dove lo producono, e quindi siamo in Arabia Saudita. In Arabia Saudita
2: quant'è?
1: Costa meno dell'acqua. In Arabia Saudita una bottiglia d'acqua, facciamo San Pellegrino, costa 2,50 euro, e anche di più. La benzina in Arabia Saudita costa 2,33 SAR al litro, e SAR è la moneta dell'Arabia, e costa 62 centesimi al litro, mentre il diesel costa 0,42 centesimi al litro.
2: Beh, potremmo andare lì a vendere dell'acqua invece, visto che io ne ho un sacco anche qua.
1: Potremmo andare lì, acqua per tutti.
2: Vado in Arabia Saudita a vendere acqua.
1: No, ti dico, no, costa troppo, bevo benzina.
2: Esatto.
1: Mi bevo benzina.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Incomplete, canzone di Backstreet Boys del 2005, sono passati un bel po' di anni. Grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin abbiamo ritrovato questa canzone. Oggi Gioielli Ballarin dovrebbe essere chiuso perché è lunedì, ma da domani ricordate che c'è ancora questa cosa incredibile del regalo se acquistate un orologio di Daniel Wellington. Sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, quelli vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e se lo acquistate in questo periodo avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi approfittatene. Gioielli Ballarin vi aspetta da domani, viale Padova Sottomarina.
1: Le 17 un minuto e 20 secondi, buon pomeriggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono

0: Veneto da 60 anni.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
15: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
15: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
17: Con Take and Drive vinci sempre tu.
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone insieme a Biagio Antonacci e Giuli. Attenzione, perché stiamo parlando spesso e volentieri di tutti gli appuntamenti che ci sono a Chioggia durante questa calda, caldissima estate. Si parlava qualche giorno fa di Chioggia al museo e devo dire che il 3 luglio alle 21:15 al Museo Civico San Francesco fuori le mura c'è una cosa che deve essere davvero molto molto bella. Très bien, la favola di Amore e Psiche.
1: Ah, carina, è carina, è bella. Amore e Psiche, sì, poi sì, tu sai che è l'opera di Canova, sì, meravigliosa, che i francesi non capiscono. Però beh, in francese questa qua.
0: No, la presenta Très bien.
1: Chi è Très bien?
0: Beh, penso che siano un gruppo di musicisti.
1: Ah, benissimo. Comunque a Chioggia c'è sempre qualcosa, eh? C'è sempre qualcosa di tanto tanto interessante ogni estate, quindi ce la gustiamo. Per informazioni dove si va per vedere questo appuntamento?
0: Aspetta che guardo.
1: Aspetta un attimo, state calmi, sedetevi pure, tranquilli, fatevi un tamarindo.
0: No, il fatto è che c'è saltato Facebook e sto guardando sul mio
1: veramente
0: telefono.
1: C'è saltato.
0: Ma non, Gino, cioè non si vede proprio. C'è un numero di telefono, ma è
1: vabbè,
0: veramente...
1: andate nella pagina del comune, questo qua.
0: Sì, beh, chiaro, quello sicuramente.
1: Comune, quindi trovate tutte le indicazioni, quindi trovate tutto quello che vi serve, mi raccomando. Questa Radio VCS in questa giornata molto calda e
0: soprattutto qui dentro.
1: E si dice anche che questa sia solamente l'inizio. Bene.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Bausa, Losing Myself. Questo è un nome nuovo che però ci piace molto. Questa estate devo dire che si è preso un ben 10 da noi, è bravo. Ma poi questo ritmo molto anni 70, 80 è il nostro preferito, oserei dire. Bene, questo appuntamento con Out Now chiaramente ha un compagno di viaggio importante, Planet Bike. Ciao Stefano, estate bollente con Planet Bike, ma biciclette fresche da Planet Bike troverete un grande showroom con oltre 100 biciclette.

0: Avete in esposizione bici elettriche, chiaramente per uomo, donna e bambino, anche bici semplici, normali, quindi andate a provarle, un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più importante, più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata, il prezzo super accessibile, come sempre pagate con comodo, a rate senza busta paga, e ricordate che nella vostra officina specializzata ripariamo e si ripara qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra e-bike.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: questo nuovo di Madame, penso sia uscito fine settimana, venerdì scorso, ed è Mama non mama. Lei è molto particolare, cioè proprio al suo pubblico, lei è molto brava a scrivere, non amo molto la sua voce, però è molto brava a scrivere.
1: Ah, a me piace molto, ma attenzione, come ho detto altre volte, ho sottolineato questa cosa, ha solo 19 anni e già scrive delle perle.
0: Ha 19 anni, lei, pensavo non avesse di più. Molto giovane, 19 molto, anni, giovane, sì. Molto giovane.
1: Ma non mi dice niente Paolino, o meglio, lo sapevo, ma l'avevo un attimo dimenticato, oggi è San Pietro e Paolo, quindi sapevo, anche tuo onomastico.
0: Aspettavo che mi facessi gli
1: cosa
0: auguri.
1: Vuoi?
0: Cosa
1: vuoi? Gelato?
0: Che... No. Okay. Vedi quella porta?
1: Solo gli auguri? Ah, devo andarmene? No, lo otterrai. Non lo otterrai questo.
0: Rimani qua, oggi è San Pietro e Paolo, ho ricevuto un sacco di
1: auguri.
0: Di auguri?
1: Sì.
0: Tutti dai Paolo e Pietro.
1: Ah sì, tra di voi, sì, quindi
0: tra di voi, proprio
1: un... Allora li ritiro perché io non mi chiamo Paola.
0: Comunque tutti sti auguri qua, mia moglie, io l'ho detto, sai che oggi è San Paolo? Ah sì, auguri. Finito, e la gioia di farmi gli auguri era proprio finita.
1: Beh, grande festa soprattutto a Roma, sai che sono i patroni di Roma, quindi nella capitale ci sono tantissimi eventi, innanzitutto il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico.
0: Ah, non vorrei perderlo, non voglio perderlo, Tiziano.
1: Aspetta che telefono. Tizia, hai sentito?
0: Tizi, ci siamo.
1: E poi tante altre cose per festeggiare, fuochi d'artificio, stavo guardando tutti gli eventi.
0: Però sai una cosa, non ho mai capito perché Pietro e Paolo sono insieme, non possono avere ognuno un giorno per sé?
1: Eh no, Pietro e Paolo sono insieme.
0: Perché non San Paolo e San Pietro due giorni? Cioè in uno, due sono due assi. Due assi nella
1: da
0: briscola,
1: giocare, dici,
0: nella briscola, sono due assi
1: separati.
0: Non giochi due passi, due assi, devi giocarli bene, insomma, e quindi li butti là e è finita lì. Ma forse perché loro sono i più importanti, chiaramente Paolo è un po' più importante, più umile. Paolo è più umile. Paolo ha detto Pietro va avanti
1: umile,
0: te, vai
1: umile.
0: Avanti te che io mi... Che a me viene da ridere, vai avanti.
1: Stavo cercando il
0: l'umiltà.
1: Perché, però magari poi ne parliamo, se vuoi approfondiamo il tema di perché tutti e due i santi insieme, perché ci sarà un perché.
0: Perché?
1: C'è sempre un perché, Paolo.
0: C'è sempre un perché sempre nelle un cose perché. Che dici tu. Altro che... Dopo le cerchiamo, così
1: dai,
0: abbiamo
1: dopo
0: un flash
1: cerco e vediamo.
0: Perché
1: vediamo.
0: Pietro e Paolo sono insieme. E invece adesso abbiamo un paio di canzoni da ascoltare. Avremo gli anni 2000, Boom Da Bash, anche My Serious, quindi 2019 e 2013. Ti piacciono queste canzoni?
1: Certo, sono le mie preferite.
0: Come Tiziano Ferro per me.
1: Sì.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Gabri Ponte è il nuovo DJ del momento, cioè il nuovo David Guetta del momento.
1: Ormai sono anni, però certo. Incredibili da brividi le immagini del suo concerto
0: a San Siro,
1: perché si tratta appunto di un DJ e non di un cantante, quindi tanto di cappello.
0: È stato un rischio perché si è affittato, lo staff ha affittato San Siro e hanno iniziato a bombardare e c'era anche la possibilità che andasse male e che non guadagnassero assolutamente nulla. Invece ha avuto anche un bel ritorno con la televisione, era in diretta se non ho errato.
1: No. Non lo so, io ho visto poi le immagini.
0: L'immagine, non lo so, però veramente so. tanta gente.
1: Sì.
0: Allora invece abbiamo due notizie da darvi, la prima su San Pietro e Paolo, per qualcosi darvi, veloce.
1: Sì, l'approfondimento
0: di BCS con Cinzia Riceri.
1: Benvenuti all'approfondimento di Radio BCS su San Pietro e Paolo. Avevamo lasciato questi due santi lì
0: sul piedistallo,
1: però senza sapere perché
0: sul piedistallo.
1: Esatto, perché vengono festeggiati insieme. Paolo chiedeva: ma perché? Perché lui deve sempre fare queste domande.
0: Perché?
1: Siccome lui si chiama Paolo, diceva: perché non ho
0: dividere
1: un giorno
0: con Pietro.
1: Tutto mio, giustamente. E invece lo devi dividere con Pietro, perché tutti e due sono stati quelli che hanno fondato Roma.
0: La chiesa romana.
1: Esatto. E poi perché questo il 29 giugno era celebrato già nel terzo secolo, pensa. Sì, perché praticamente venivano commemorati tutti e due insieme, perché si portavano le reliquie in un luogo comune lungo la via Appia, e quindi questa è rimasta la data. Anche se dicono gli esperti, insomma gli storici, che San Pietro e San Paolo erano veramente molto molto diversi, hanno una storia diversa. Tra l'altro Paolo decapitato, lo sai, no? Volevo
0: per
1: dire.
0: Fermarci ci possono solo decapitare.
1: Esatto.
0: In verità però San Paolo non si chiamava Paolo, si chiamava Saulo. Si chiamava Saulo ed è stato folgorato per la strada di Damasco.
1: Ecco, infatti, come si dice.
0: Folgorato e
1: per la via
0: tu
1: di
0: ti chiamerai e gli disse Dio gli disse tu ti chiamerai Paolo. E quindi questa è la storia.
1: Ma aspetta, chiudo con questa frase.
0: Vai, allora più tardi diciamo sta roba qua, sì. Ma tanto vai.
1: No, volevo chiudere con questa frase che ho trovato, che mi è piaciuta moltissimo, appunto il fatto che San Pietro e San Paolo fossero molto molto diversi, e la loro storia caratterialmente, ma anche la storia molto diversa, però la chiusa è questa: la forza nasce nell'unità della diversità. Che bello.
0: Ma che bello, eh? I due erano. Cinzia invece com'è morta Santa Cinzia? Tanto
1: Santa
0: per
1: Cinzia
0: saperlo.
1: Non esiste.
0: Non esiste.
1: Cioè, o meglio, ci sono un paio di date che ho trovato, e quindi neanche una. Un paio di date, l'11 febbraio, una volta mi sembra, e un'altra sempre a febbraio.
0: Nemmeno
1: non riesco...
0: un santo che ti rappresenta.
1: Ma neanche, ma no, una Santa Cinzia non esiste. Io ci sono adesso.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ma so ti devo operare poi adesso, lo sai che devo operarsi ancora una volta le corde vocali.
1: Ah, sì? No, non problemi. Lo sapevo.
0: Non so se ha interrotto il suo tour, se ha deciso alla fine di farlo, però.
1: No, beh, penso che sia ancora in atto il tour, perché ho visto qualche immagine di qualche sera fa, cantava insieme alla figlia Aurora la canzone chiaramente dedicata a lei.
0: Comunque si deve operare, questa notizia che vi do. Allora, parliamo di Falegnameria Padovani e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione degli infissi interni e esterni, per dare quindi nuova aria alla vostra casa, al vostro appartamento. Falegnameria Padovani rinnova la vostra casa con porte in design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di tantissime nuove finiture di tendenza. Quindi perché non mettere in sicurezza tutto questo? Potete farlo magari con un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione della metà, del 50%. Falegnameria Padovani e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina, sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
11: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
12: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
11: inferriate, ringhiere,
12: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
11: portoni scorrevoli industriali,
12: strutture per parcheggi coperti modulari,
11: strutture e macchinari inox per littica,
12: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
12: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
13: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you.
16: Anna mai core.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Chioggia un po' una volta sta diventando una città molto inclusiva, quindi in cui chi ha, chi è portatore di handicap, diciamolo così, ha sempre qualche possibilità in più, ogni anno si fa qualcosa in più. E c'è un progetto, una edizione che è partita l'anno scorso e che si chiusa quest'anno, quantomeno qualche numero possiamo darlo, che si chiama Chioggia città ad impatto positivo, in cui si danno dei numeri.
1: Si danno dei numeri, ma in linea generale, non certo. soltanto per il discorso che hai affrontato prima, numeri proprio su tutte le cose positive che si stanno facendo. Innanzitutto si stanno facendo con gli studenti, infatti sono stati coinvolti 75 studenti e questo è bello, in modo che abbiano anche modo di capire come funzionano alcune realtà. E poi, per quanto riguarda invece il discorso di prima, 52.000 chilometri di accompagnamenti per persone con fragilità e poi sono stati piantati 30 nuovi alberi e tanti altri probabilmente saranno piantati nei prossimi mesi.
0: Ecco, qualcuno potrà dire, va bene, ma vergogna, quanti ne avete tagliati per piantarne?
1: Poi dobbiamo fare il conto finale tra quelli certo. tagliati e quelli piantati.
0: Però questo è un progetto interessante perché l'impatto anche green della città, Chioggia un po' alla volta, indipendentemente dai sindaci, dai partiti politici, un po' alla volta c'è, insomma, anche se il centro, specialmente Piazzale Europa, un po' di cemento c'è. C'era anche prima, solo che prima era con
1: adesso vediamo come esatto. sarà il risultato finale, perché non si riesce a capire. E allora colgo l'occasione per anche salutare in un certo senso i poveracci che stanno rifacendo il pezzo di lungomare che stanno mettendo tutti i sanpietrini sotto il sole, perché prima avevano un gazebo, ho visto qualche giorno fa, adesso sono passata senza gazebo,
0: gliel'hanno portato via.
1: Quindi sai, con i sanpietrini là così accovacciati uno a uno,
0: deve essere
1: piacevole. Auguri, con queste temperature.
0: Regaliamo loro il nuovo dei Rolling Stones, Round and Twisted, uscirà in fine settimana l'album nuovo, In the Stars. Loro hanno 80 anni, ragazzi, ma rock and roll se ne intendo, ragazzi.
1: Ti faccio la

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
4: Di me, non sono Latin lover.
3: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Abbiamo parlato di Tiziano Ferro proprio qualche minuto fa, visto che stasera terrà un concerto a Roma in occasione proprio dei festeggiamenti per San Pietro e Paolo. Ma adesso noi parliamo di musica del passato. Tra poco parte un nuovo appuntamento con Simply the Best grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, anche perché ci sono tantissimi servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E poi Biasion cerca anche personale, quindi avete un'opportunità di lavoro da Biasion, cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Quindi se avete queste caratteristiche, andate da Biasion, vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Adesso invece vi aspettano due canzoni da ascoltare senza interruzioni. Siamo nel 1993, quando gli US 3 cantavano Cantaloupe, e qualche anno dopo, 4 nel 97, gli Acqua invece eseguivano, cantavano Turn Back Time.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna Maicore.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: bella piaga businessman. Abbiamo due notiziole, così due
1: curiosità,
0: due pillole. Una volta avevamo anche una sigla, poi è arrivato è arrivata la principessa dei denti, dei dentini. Era sbagliato, se l'è portata
1: via. Principessa dei denti.
0: Principessa dei dentini.
1: Mamma mia,
0: dentini.
1: Sei rimasto lì, Pallino.
0: L'ha portata via. Allora, che succede? Che notizia hai tu? Perché ne ho una anch'io dopo.
1: Sì, diciamo che vogliamo parlare dei mondiali a modo nostro.
0: Sì.
1: A quanto pare tutti guardano i mondiali, anche se ho sentito, io chiaramente non ne so niente, io niente ne capisco. Però ho sentito dire che sono tra i mondiali più brutti di sempre, gli esperti. Non lo so, tu che dici, hai visto qualcosa?
0: Allora, tutti si lamentano perché guarda, gioca questa squadraccia, questa l'altra. Allora facciamo una cosa, non facciamo più mondiali le qualificazioni, mettiamo quelle 20 squadre.
1: Quelle brave.
0: E poi siamo a posto, ognuno è così. Poi anche nel campionato di calcio, che ce ne facciamo delle squadre più piccole? Mettiamo le più forti, siamo così e il mondo va così.
1: Ah, ma è per questo quelli che criticano?
0: Ma sì, perché dicono guarda queste se squadre qua, per me è bello perché anche la più piccola può arrivare a vincere, benissimo così. Invece mi hanno detto che l'Italia non fa i mondiali quest'anno.
1: Ma quando è che te l'hanno detto?
0: Qualche giorno fa.
1: Ma dai.
0: Sì.
1: Ma veramente.
0: Io pensavo fosse l'Italia e invece era il Sudafrica.
1: Ma bella questa.
0: Che notizia hai allora?
1: E allora tutti guardano i mondiali anche quando non dovrebbero guardarli. Infatti a Santa Margherita Ligure un bagnino stava guardando i mondiali sul suo cellulare mentre era in servizio invece che guardare i bagnanti. E quindi c'è stato un controllo a sorpresa della Guardia Costiera ed è stato multato lo stabilimento, però in questo caso viene multato lo stabilimento, sappiatelo.
0: Che poi probabilmente gli ha fatto il culo al bagnino, ma probabilmente. Poi chi partita guardava il bagnino?
1: Cioè. Ma non lo so, ma se i mondiali non sono belli, bagnino, che te
0: io
1: guardi?
0: Voglio guardarmi Brasile e Giappone, faccio il tifo per il Giappone, così.
1: Questa è una partita particolare.
0: Anche Olanda.
1: Tanti dicono.
0: Olanda-Marocco.
1: Olanda-Marocco.
0: Sì, perché se poi vince il Marocco
1: qui
0: può essere che fanno a festeggiare, mi piace quando partigiano quelli del Marocco. Allora Cinzia, invece sai cosa? Sai che ogni nazione per mezzo della televisione che vince i diritti, cioè che compra i diritti, trasmette le partite.
1: Certo.
0: La Rai li trasmette in parte per l'Italia ma anche da DAZN, e poi c'è la BBC per l'Inghilterra, eccetera, eccetera. In Corea del Nord invece, Corea del Nord non partecipa a niente, c'è una televisione che fa sempre vedere il viso di Kim Jong-un.
1: Infatti.
0: Non amerai nessuno tranne Kim Jong-un. C'hanno delle regole, ragazzi, un giorno
1: lì non sono liberi di nulla, chiaramente
0: niente. Voi sapete che in Corea del Nord se entrano dentro a casa tua le autorità governative e vedono che tu hai una foto di tuo figlio appena nato, proprio il minimo, all'altezza del viso che è leggermente più alta della foto di Kim Jong-un e di altri due generali o il vice, che deve sempre essere in casa, tu vai in prigione, la sua foto deve essere, le loro foto devono essere più grandi e più in alto, le altre più piccole e più basse, cioè non esiste. Comunque Kim Jong-un chiaramente non ha comprato i mondiali, non li trasmette forse qualche partita, ma fatto sta che li sta trasmettendo senza autorizzazione, praticamente sta facendo un pezzotto. Io vorrei sapere chi va da Kim Jong-un e dice
1: senta,
0: lei partite non può trasmettere, lei in contravvenzione, gli butta una bomba Kim Jong-un, va subito là dritto, è un uomo di cui fidarsi poco, non per il resto, proprio per il fatto che fa il pezzotto, non me l'aspettavo, perché è un bravo ragazzo lui,
1: però appassionato di calcio, vedi.
0: Sì, sì.
1: Qualcosa di normale ce l'ha anche lui.
0: Sicuramente per il Giappone non fa il tifo, gli

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Questo album, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'ho bruciato, cioè nel CD.
1: Nel senso che l'hai ascoltato tantissimo.
0: Ma se ti ricordi, le macchine avevano, le automobili avevano il carica CD dietro, sì, tronda sì. 12, cioè l'ho bruciato, cioè lo contavo a memoria. Tutto
1: ma ti ricordi altre canzoni? Perché
0: di questo album?
1: Sì, non mi piaceva tanto.
0: Vabbè, mi piaceva, non era in questo album, Interminatamente,
1: ah, sì,
0: poi
1: interminatamente,
0: tutta questa roba, ragazzi, oggi un Dio non ho, cioè veramente fantastica. Voglio invece parlarvi di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Poi ne comprate uno, vi regalano un occhiale, proprio un paio di occhiali della stessa linea Daniel Wellington, curioso anche di vederli. Gli orologi sono vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Non perdetevi questa occasione. Stefano e Karin vi aspettano domani in Viale Padova Sottomarina o sui social già adesso con Gioielli Ballarin.
1: Abbiamo terminato il nostro appuntamento insieme, quindi appuntamento rinnovato per domani a partire dalle 16 come al solito.
0: Ciao.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
18: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?
8: Divina.
7: Ma quanto sei golosa.
8: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
7: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin.
8: La

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real,
6: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante è

0: cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors. A Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
4: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
10: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
9: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, Simply the Best.
1: Simply the Best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
14: La migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00.

0: numero. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Contigo.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.